0: a 8 ore giocarmi l'erro, guarda tu volevo.
1: Oh, a smade gioco poso, non ha visto l'eno.
0: A smade gioco poso, non ha visto l'eno.
1: Ora valigia un appareglio del nostro d'arondo.
0: Ora valigia un appareglio del nostro d'arondo.
1: No, basiglia il più carezzo, ma non è più lavare.
0: No, basiglia il più carezzo, ma non è più lavare.
1: Non ha good declaration, non ha d'argent d'armier.
0: Non ha good declaration, non ha d'argent d'armier.
1: Margot di Matteo.